bedroom me su Eradi me da wasi Kuturu Shani Mai Izi Iku Ulu Iko Siyana Iko Siyana Abidia Rabibia Rano yo nyami Ini ati Abidia Rabibia Rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bamuna Adini kwa fu Ah, ayana bisi

Father, salut, salut, salut, salut. Alléluia. Messiah, si. Uturua, aya Messiah, Juma. Hiri, Juma. Wahabi, tuako. Musrabi, faura. Hey, Alléluia. Come here. Alléluia. Apostle Benji, sumami yampeja. Utu, Alléluia. Mano. Ay, salut, salut, mami yampeja no. Alléluia.